Mi sa che eri ancora un marmocchio. Ancora guardavi i cartoni. Per nessuno mi sono mai messo in ginocchio. Però la tua tipa Carboni, che mi dice sette che voglio. Questi qua non hanno i coglioni.